0: animatori.
1: Radio Animati. Cartone al cinema.
2: Percussioni. Archi. Chatti.
3: Paroli. Lei ti accanto se ne sta seduta lì.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati.

0: Colpo Grosso è stata una trasmissione televisiva andata in onda tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 in seconda serata su Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila, sostituito nell'ultima edizione da Maurizia Paradiso.
1: Beh, molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave ricca di bellissime donne, ma sappiate, è facile imitare la forma, ma non il contenuto.
0: Non fate finta di niente, lo so che lo avete visto e rivisto Colpo Grosso all'insaputa di mamma e papà, soprattutto se eravate fortunati ad avere la TV in camera propria, ed era un lusso da non poco per gli anni Ottanta.
2: Per lui Tommaso perde la possibilità di sfruttare la fisica dopanto che aveva prenotato. Quindi ci occuperemo di spogliare le ragazze per opera di Fabien con 5.000 euro fish. Spoglieremo due volte Rubiconda dal Benelux, la ragazza olandese. Vieni Rubiconda.
0: Lo studio televisivo ricordava un casinò ed era arricchito dalla presenza di numerose ragazze che durante ogni puntata proponevano degli striptease. I concorrenti gareggiavano alla roulette e anche in giochi di scommesse. Le vincite venivano poi utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e le ragazze portafortuna e fare il cosiddetto colpo grosso.
2: Ah, si deve spogliare Tiziana, ci sarà tinto che non sta più nella pelle, vai Tiziana, vai.
0: Quando il concorrente ci riusciva partiva lo stacchetto musicale ed era a quel punto che le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e i loro lati B coperti però da minuscoli perizoma. Dice tu.

quest'amore fino fino, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, io te guardo e io m'arrizzo, ma perché mi sono ubriacato di una femmina sfiziosa, di questa cosa. Io che te facevo sante, e tu non capivi niente, io muovevo e tu ridi.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ti ricordi quando eri bambina, c'era un frigo più grande di te, era un indesi, lavatrice, girava, girava, il grembiule.

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

0: sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stritolo.

0: tempo di una nuova pillola di Otaku. Pazzi per le sigle.
1: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
2: In questa pillola parliamo, siamo nel 98 appunto su Italia 1, e parliamo di una serie con un budget altissimo. Qui c'era Britney, qui arrivavano i Backstreet Boys a un certo punto, così dal niente, lei faceva cluck, e arrivavano i Backstreet Boys.
3: Perché lei era una strega.
1: Era una strega.
2: Sì, ma puoi essere una strega, ma c'hai Britney Spears. Va bene che poi tu compari nel video di You Drive Me Crazy, così
1: è vero.
3: È perché alla fine degli anni 90 Sabrina Spellman
2: era una vita da strega.
3: Io
1: amavo Salem, quanto mi piaceva il gatto,
2: io la zia folle,
1: il gatto che sbucava
3: il gatto neroparlante,
2: brutto, si vedeva che era finto.
1: Sì, era film, era veramente pazzesco.
3: Era un animatronic, era un pupazzo robotico, sì. Era molto rigido, decisamente inquietante, però ecco, le sue battute, i piani di riconquista del mondo l'hanno fatto diventare un'icona
1: che poi nelle parti vere c'era proprio un gatto vero che passava per casa, se vi ricordate.
3: Sì.
2: A un certo punto poi si bloccava,
1: sì.
2: E diventava
3: aveva una sorta di paresi
2: bruttissimo.
1: Meraviglioso, sì, sì.
2: Comunque abbiamo la Sabrina Spellman, che un giorno fa 16 anni, sei una strega, così.
1: Evviva,
2: okay, come Harry Potter, tu sei un mago, Harry.
1: Per metà mortale, però.
2: Sì, lei vive con queste due zie meravigliose. Io pazza per la Hilda, sì. Che era una svampita, cioè io mi vedo molto, io sono una Hilda. E poi c'era l'altra, la Zelda, che era un po' più coscienziosa. Sì. E il gatto.
1: E il gatto, che in realtà era uno stregone.
2: E poi arrivava Britney.
3: Britney a un certo punto.
2: Così. Lei va a scuola, innamorata, cose da ragazzetta, insomma.
1: Harvey si chiamava il suo fidanzato.
3: Sì. E Libby.
1: Mamma, vabbè, l'opposta a lei. Sì. Non simpaticissima.
2: E lei appunto si distreggiava tra la vita da strega appunto e la vita da ragazza.
1: Che non era bravissima poi a gestire poteri.
2: Sì, era una specie
1: era
2: di addestramento
1: sbadata. Era sbadata il più delle volte. Sì, sì.
3: Essendo molto sbadata poi doveva anche giustificarsi, no? Per quando gli scappava l'incantesimo al momento sbagliato, e per giustificare appunto la magia davanti ai mortali diceva: è un effetto di luce, è un trucco di magia. Beh, insomma, sempre più inverosimili. E Harvey, il fidanzatino, appunto, ci credeva puntualmente, ci ha creduto per anni. Premio per il fidanzato più ingenuo della TV. Poi vi ricordate l'armadio della biancheria, che era il portale l'altro regno? Ok, sì. Bellissimo.
2: Comunque anche apparivano anche gli NSYNC a un certo punto. Cioè, questa serie aveva un budget meraviglioso.
3: La sigla di apertura cambiava spesso durante le stagioni, però diciamo quella più iconica è quella dove Sabrina prova vari outfit magici davanti allo specchio e alla fine poi diventa una strega, no? Il classico vestito da strega nera, e fa no, questo no. La sigla è composta da Danny Lux, quindi ascoltiamoci Sabrina, vita da strega.

0: Gianluco, tu sai tutti noi, ti chiami Gianluco, non ti chiami Gianfranco.
1: Radio Animati, un mondo di sigle TV. A tutti gli ascoltatori, un saluto da Elisabetta.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema splende l'arcobaleno. Bentrovati da Gianluca. Molti dei grandi successi al cinema sono adattamenti da favole e romanzi che hanno fatto la storia della letteratura e che, non solo grazie agli ottimi attori, sono diventate pietre miliari della nostra cultura. Come il caso del Mago di Oz, film del 1939 ispirato al romanzo Il meraviglioso Mago di Oz del 1900, scritto dallo statunitense L. Frank Baum. Il film è la storia della crescita di Dorothy. Il sogno della bambina è un viaggio che la porta a prendere i valori dell'intelligenza, rappresentata dallo spaventapasseri, del coraggio, rappresentata dal leone, e dei sentimenti, con l'uomo di latta. Le vicende di questi tre personaggi, proiezioni della stessa Dorothy, ci dicono che le virtù che ci affanniamo a cercare fuori di noi sono in realtà nascoste in noi. Lo sforzo sta nel cercarle e nel tirarle fuori. Harold Arner e Hip Harburg si occuparono delle musiche. Il Mago di Oz contiene brani non originali presi da musical di Broadway e un cult come Over the Rainbow, cantato dalla protagonista, una quindicenne Judy Garland, che ha contribuito non poco al successo del film.

Over the Rainbow a Chuck si canta su Radio Animati, canzone che ha fatto vincere l'Oscar al Mago di Oz. Pensate che dopo la seconda anteprima, Over the Rainbow doveva essere cancellata dal film perché secondo alcuni dirigenti rallentava l'andamento della trama, ma il producer Marvin Leroy non accettò le loro proposte ed è stato meglio così perché la sua scelta ha fatto sì che il Mago di Oz sia diventato un capolavoro eterno. Restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ciao amici! Sapete cosa beviamo qui a Chattanooga, Tennessee? Quando il sole ti spacca in quattro? Non si sbaglia! Una brocca di acqua ghiacciata e tutto il gusto di Lipton Iced Tea. Hey gang! Lipton Iced Tea!
2: Great idea, Dan!
1: Lipton Iced Tea!

0: Ragazzi, c'è qualcosa che preferisco alle polpettine ed è Radio Animati. Parola di Giuliano.
1: Oh, è arrivato il mio momento. Tocca a me. Tocca davvero a me. Che bello. Buongiorno a tutti i miei piccoli amici. Oggi vi racconterò una bella favola. Di quelle con le fate, i principi e i castelli. Sono così emozionanti. Statemi a sentire.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: adesso andiamo indietro agli inizi degli anni Ottanta. In quel periodo in Italia approdarono moltissime serie televisive americane di fantascienza. Tra queste, probabilmente vi ricorderete della Donna Bionica. Nel telefilm si immaginava di essere in possesso di una tecnologia tale da rendere possibile sostituire perfettamente arti, occhi ed orecchie umane con protesi bioniche. E negli anni Ottanta era davvero una visione futuristica. Io per esempio da piccolo credevo davvero che si potesse avere un orecchio bionico e credevo che nel mondo esistessero delle persone con questi superpoteri. Veniamo alla protagonista, ve la ricordate? La bionda Jamie Sommers, una bella ragazza californiana, campionessa di tennis, che in seguito ad un incidente con il paracadute subisce un intervento di ricostruzione. Le vengono sostituite infatti le gambe ed un braccio con degli arti bionici. Inoltre le viene impiantato anche l'orecchio bionico, che le consente di ascoltare a grandi distanze. E così Jamie diventa una donna cyborg. Jamie si mette a disposizione dell'ufficio di sicurezza degli Stati Uniti d'America, diventando un agente segreto in varie missioni.
1: Sono Jamie Sommers dell'OSI.
0: E mettendo a frutto i suoi nuovi superpoteri. Tra questi c'era l'occhio bionico. E poi c'era il superpotere che preferivo, l'orecchio bionico. La Donna Bionica è stata sicuramente una serie cult per gli anni Ottanta, che magari ci eravamo dimenticati. È stata realizzata anche una versione remake, ma non ha avuto lo stesso successo. Déjà vu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

tante voci per le sigle dei cartoni animati. Che ne dite? Vi fa piacere se aggiungiamo anche la mia? Un abbraccio a tutti e ascoltate Radio Animati.

0: Si narra che questi esseri spariscano se si espongono alla luce del sole, e una sola volta ogni secolo, quando il sole si trova in trigono con Urano, attraverso uno strano rito, possano riapparire.
1: E per finire sangue di pipistrello!
0: Ma nell'ultimo tentativo, per un errore di ingredienti, qualcosa non ha funzionato.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: sono Giulia Ime. Mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 5 e 58 minuti.

0: Smile a colazione. Radio Animati ti tira su con le sigle TV.
1: Sono Duncan MacLeod, nato 400 anni fa nelle Highlands della Scozia. Sono immortale e non sono il solo. Da secoli aspettiamo il momento del grande incontro, quando il colpo di una spada e la caduta della testa libereranno il potere della reminiscenza. Alla fine ne resterà uno solo.

0: Sì, tu.
1: Well, what do you want to know?
0: Tu sei la patata.
1: No, I'm not a patata. I'm a potato.
0: Oggini no mata.
1: No mata. Hey, that sounds good.
0: L'accento un po' straniero.
1: Yeah, that's true.
0: Dell'americano impero.
1: Sure, and I'm an American potato.

0: Tú sei la patata.
1: No, I'm not a patata, I'm a potato.
0: Con Cirino Mata.
1: You told me that before.
0: Ma c'è un po' straniero.

0: Cirelle a colazione. Radio Animati ti regala la carica giusta per iniziare la tua giornata.
1: Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

compagnia senza darmi grattacapi, che non usi la bugia come pane quotidiano e che adesso che son vecchio possa darmi

0: radio animati. Cartone cinema.
1: Ricordati sempre che i pigri sono pieni di elettricità. Non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te. Ma l'importante è che al mondo dei pigri ci sono soltanto a me. E soltanto a me.
0: A radio animati sono le ore 7 in punto.

girelle a colazione. I tuoi ricordi suonano su Radio Animati.

0: sei tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: vuoi fermare?
1: Ti vuoi calmare? Sei un poveretto, sei solo un poveretto, quindi lo sai che i nostri amici che ci seguono da casa hanno bisogno di fare questo gioco assieme a noi. E allora, formiamo due squadre, io mi prendo la squadra delle donne. E quindi?
2: E io mi prendo quella degli uomini.
1: Ci state, facciamo. Allora chiedo alle donne se io faccio
2: canta con noi.
1: Donne, possiamo fare molto meglio. L'altra volta, sabato scorso, in un altro locale abbiamo perso.
2: Concedo un'altra volta, eh.
1: Abbiamo perso l'altra volta contro gli uomini.
2: Canta con noi. Canta con noi. E basta,
3: così
2: faccio
3: va
2: io. Uomini, meglio che puoi.
1: Vinciamo
2: meglio
1: noi, donne.
2: Meglio che puoi.
1: Vinciamo assolutamente noi, donne.
2: Mi sembrano preparati, Luca.
1: Proviamo con la musica.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex valletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona Dell'Abate.
1: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
0: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
2: Quattro splendide ragazze: Patrizia, Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi i presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo, Ramona Dell'Abate e Marco Predolin.
0: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
3: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
4: Tu sei un boxer, Rocco?
5: Sì, diciamo.
4: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai mai fatto?
5: E purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring, sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
0: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per due anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti con Piero Cassano dei Mattia Bassi.

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati, déjà vu.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Vi ricordate il Ciao della Piaggio? Probabilmente il motorino più famoso degli anni Ottanta. Sì, perché ai tempi nessuno lo chiamava ciclomotore, tantomeno scooter. Era il motorino. Per poterlo guidare bastava aver compiuto 14 anni e a quei tempi non c'era ancora l'obbligo del casco. Le forme del Ciao ricordavano un po' una bici, soprattutto per la sella. Era anche leggerissimo, pesava appena 40 kg e aveva un serbatoio minuscolo, ma con un pieno di miscela al 2 riuscivi a percorrere quasi 100 km. Per accenderlo non c'erano pulsanti, dovevi usare i pedali, che servivano anche quando eri in salita, perché il Ciao non ce la faceva. Tra gli accessori disponibili c'erano il parabrezza, lo specchietto destro e il tappo per il serbatoio apribile con una chiave. Il Ciao comunque non ti lasciava mai a piedi. Se per caso finivi la benzina potevi tranquillamente pedalare fino a casa. Ma che fatica! E non c'erano le sospensioni, ma solamente una molla sotto sella. Le buche per strada le sentivi tutte, ma a quei tempi non era un problema. Il Ciao della Piaggio è stato uno dei ciclomotori più venduti in Italia. È andato in pensione nel 2006 dopo 40 anni di onorata attività, ma è rimasto ancora nei nostri cuori.
1: Dice. We'll be right back.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo. Dice pure.

0: Mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, sim salamin.
1: A Radio Animati sono le ore 12 in punto.

0: dorme e sogna il nostro eroe tutto quello che gli pare. Una nave sopra un monte, un castello in mezzo al mare. Dorme e sogna ad affrontare 115 briganti e mollando un gran ceffone.
1: Sì, sì, sì.
0: Da chiapparli tutti qua.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero con Rocky nasce una star. Bentrovati da Gianluca. Rocky è il film che nel 1976 ha reso Sylvester Stallone, fino ad allora poco conosciuto, uno dei volti più amati di Hollywood. Realizzato in appena 28 giorni, con un budget di poco più di $1 milione, ne incassò al botteghino 225, dando vita ad una fortunatissima serie composta da 5 sequel, Rocky 2, 3, 4 e 5 e Rocky Balboa, oltre a 3 spin-off. Le storie di Rocky Balboa, pugile italo-americano dilettante che finisce per diventare campione dei pesi massimi, hanno travolto il mondo mettendo KO ogni film che usciva in contemporanea. E KO finivano anche i terribili avversari che per tutta la saga si alternavano sul ring. La colonna sonora fu composta da Bill Conti. La canzone del tema principale che sentiamo in sottofondo, Gonna Fly Now, ricevette una nomination all'Oscar per la migliore canzone. Ma il brano che è più legato ai film di Rocky è senza dubbio Eye of the Tiger dei Survivor.

i Survivor su Radio Animati con Eye of the Tiger, canzone inclusa nella colonna sonora di Rocky 3, 4 e Rocky Balboa. Il primo episodio della saga vinse 3 premi Oscar, miglior film, miglior regia e miglior montaggio. Sylvester Stallone si aggiudicò nel 1977 un David di Donatello come miglior attore straniero. Tra gli attori che hanno recitato con Stallone va nominata Talia Shire, che interpreta l'amata Adriana fino a Rocky 5 del 1990. In Rocky Balboa del 2006, per dare un tono più drammatico e malinconico alla pellicola, Stallone decise di rendere vedovo il protagonista. Questo appuntamento di Chuck si canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare assieme.

0: quindi la Serie A inizia il 15 settembre dalla seconda giornata.
1: Ma quando faccio l'amore con mio marito?
2: Non ti preoccupare, l'ho già fatto io.
1: Grazie, sei un'amica in arte sofisticata.
0: E recupererà in dato di destinarsi la prima fermata.
2: La testa mi fa bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: valoroso guerriero, è giunto il momento di rimetterci in viaggio. Ci aspettano ancora un sacco di avventure. Che emozione, che batticuore!
1: D'accordo, Cocorì. Prendiamo armi e bagagli e in

0: draghi, castelli, mostri, il vecchio Kitakita. Tanti amici, girotondi, tipi strani e mille avventure. Che follia il magico mondo di Guru Guru.
1: Ammiva i suoi componenti, sempre più dementi.
2: Radio animati, li ho sempre amati.
3: Stasera, che magica sera, l'estate ci scatenano una dolce atmosfera. Stasera,

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giungo a questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

radio animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: buongiorno. Tra poco vi lascerò le immagini del telefilm La casa nella prateria.
1: La casa nella prateria, andata in onda a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, è una serie televisiva tratta dalla serie di romanzi di Laura Ingalls. La potremmo definire la serie più politicamente corretta della storia della TV e racconta le vicende di una tradizionale famiglia americana che vive in una sperduta fattoria del Minnesota, nel paesino di Walnut Grove.
2: Salve, signora Ingalls.
3: Oh, Charles, sei tornato. Deve essere tardi.
2: Fra un po' sarà buio. Se ti vedessi.
3: Devo sembrarti una strega.
2: Già. Però anche con la faccia sporca e i capelli in disordine sei sempre bella.
1: Guidati da Charles, gli Ingalls decidono di abbandonare la loro terra, ormai sovrappopolata, per iniziare una nuova vita in Kansas. Gli Ingalls sono Charles, sua moglie Caroline e le figlie Laura, Mary e Carrie.
4: Ti piace? Allora te ne darò un bel po', sì? Ma di chi è questa vaccina buffa? Di chi? Di papà o di mamma?
5: Quando possiamo tirare giù le calze, mamma?
6: Dopo cena. La metà del divertimento sta nel guardarle.
1: E adesso alcune curiosità sulla serie TV.
4: Grazie.
1: Se pensate che Charles Ingalls fosse nato con i suoi bellissimi riccioli neri, vi sbagliate. L'attore era piuttosto biondo e non ha esitato a fare qualche tinta per il bene del suo personaggio. I suoi capelli durante le riprese iniziarono poi a diventare grigi, prendendo una tinta viola-verde sotto il sole.
7: Sei dispiaciuta, Anna?
8: Mi basta essere insieme.
1: I bellissimi riccioli di Nelly erano tutt'altro che naturali. L'attrice ha dovuto indossare parrucche talmente strette durante le riprese della serie che le facevano sanguinare la cute.
3: Devo sembrarti una strega.
1: Il paesino di Walnut Grove esiste davvero. Ancora oggi è poco popolato, ha appena 871 abitanti e l'unica vera attrazione turistica che si trova è un museo dedicato alla scrittrice Laura Ingalls. C'è poi anche una paninoteca, sempre dedicata a Laura. Dice su!

anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Grafic, la nuova generazione di prodotti per la pettinatura.
2: Vai, vai da te.
1: Si può.
2: Crea con Grafic.
1: Prova il gel che non è grasso.
2: Vai, vai da te.
1: Si può.
2: Fissa con Grafic.
1: Si può.
2: Che volume con Grafic.
1: Lo spray modellante che fissa ciocca a ciocca.
2: Vai, vai da te.
1: Si può.
2: Ma che chic con Grafic.
1: Grafic di Garnier, la nuova generazione di prodotti per la pettinatura.
3: Fai da te.
1: Con Grafic.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo.
1: Spicchi

0: ricordate le statuine segna tempo cambia colore? Si trovavano spesso sulle bancarelle dei souvenir ed erano in gesso bianco, rivestite da una patina colorata che cambiava di colore in base al tempo atmosferico. Azzurro se c'era il sole o rosa se era brutto tempo. E le nostre nonne ritenevano questo metodo più che affidabile per decidere se uscire con l'ombrello o con gli occhiali da sole. I soggetti erano diversi: delfini, sirene, la torre di Pisa, le damine del Settecento, gli scoiattoli e le madonnine. Ma come funzionavano le statuine segnatempo? Nessuna magia, si trattava di semplice chimica. Il cambio di colore era dovuto a due elementi che rivestivano le statuine: il gel di silice e il cloruro di cobalto. Il gel di silice infatti è un forte disidratante, tanto che si rivela un ottimo alleato per combattere l'umidità. Il cloruro di cobalto invece ha la proprietà di cambiare colore, passando dal blu al rosa con l'aumentare dell'umidità. La combinazione di questi due elementi portava proprio al cambiamento di colore. Quando l'umidità era scarsa, la statuetta manteneva il colore blu. Quando aumentava, le statuine diventavano di color rosa. E quindi in realtà non prevedevano l'arrivo del bel tempo della pioggia, ma misuravano solamente il grado di umidità nell'aria. Però erano affascinanti, sembravano fatte di zucchero. Peccato che a lungo andare la polverina che le ricopriva si sgretolava e il tempo rimaneva fisso. Sole infinito o pioggia eterna. In alcune case delle nonne si vedono ancora, anche se un po' consumate e ingiallite. E nonostante oggi possiamo contare su diverse fonti per le previsioni del tempo, la curiosità di guardare se la colorazione è rosa o blu è ancora rimasta.
1: Dice pure!

anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: era tutto.
1: Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono

Comunque voi siate nel mondo, buon pomeriggio a tutti. Siamo arrivati al 29 di luglio 2026. Oggi è la giornata mondiale della tigre. E in questa giornata mondiale della tigre arriva dal Nepal una bella notizia, proprio con un bel successo. Vale a dire, nel campo della conservazione della biodiversità, la popolazione di tigri del Nepal è passata da 121 individui nel 2010 a 429. Wow! Fantastico! E allora, uno degli animali più belli nel mondo, la tigre, oggi è la sua giornata. E io non voglio essere così scontato con l'uomo tigre, ma sono andato a ripescare un pezzo molto carino del 2003 di Giorgio Vanni, Prova a dire tigro e tigra.

È uno scioglilingua. Oggi è la giornata mondiale della tigre. Ho voluto così fare un omaggio con Tigro e Tigra di Giorgio Vanni d'Antaro. Piccoli criceti, grandi avventure. Buon pomeriggio fino alle 17. Sono qua per tenervi compagnia in questa 20ª puntata di Select. Vedete quante puntate di Select estate, eh? E quante ne arriveranno fino al 15 di agosto, quando andremo a fare il gran finale di questa estate molto calda, molto molto calda, che sono arrivato qua nello studio, potevo mettere delle patate a pezzettini e farle arrosto con Pellegrino. E vabbè, dobbiamo assolutamente affrontare anche questa ulteriore ondata di caldo, che sembra ancora più pesante delle altre che abbiamo proprio vissuto. Come è possibile scoprire le puntate di Select Estate quando vanno in onda? Basta andare sul nostro sito www.radioanimati.it, nelle news a scorrere in home page trovate il banner proprio di Select Estate, lì troverete il giorno e l'orario in anticipo di diverse ore da quando andrà in onda il programma, oppure seguiteci dal canale Telegram di Radio Animati, perché in tempo reale, seguendoci dal Telegram di Radio Animati, sarete avvisati. Ma io vado direttamente a Pescara, sul lungomare di Pescara. Margherita, buon pomeriggio. Hai capito, all'ombra, brava, ci richiede una sigla di Disco Ring. In questo caso ci ricordiamo gli Imagination con tanti singoli. Questa è stata la sigla del 1982, Follow Me.

vostra richiesta, perché io sono qua anche per questo pomeriggio in questa 20ª puntata di Select Estate 2026. I saluti vanno a Pescara da Margherita. Ciao, buon pomeriggio e grazie anche della tua richiesta. Dall'82 sigla di Disco Ring al 1981 ci spostiamo a Monaco. Ciao Lucio, ciao, buon pomeriggio, ben arrivato. Lui con aria condizionata nel suo ufficio, sempre collegato con Radio Animati. Bravo, bravo, così si fa, così si fa. E lui ritorna indietro nel tempo, andiamo nel 1981 perché è uno dei pezzi, una delle sigle che sono rimasti nel suo cuore, il piccolo coro di Lilli, e stiamo parlando dei Bon Bon di Lilli.

Siamo anche Monaco e Lucio in particolare con i bonbon di Lilli. 342-523-9246 è il nostro numero WhatsApp. Se ci state ascoltando dall'app di Radio Animati, basta cliccare il tasto WhatsApp verde, scrivere il vostro nome, da quale città, il titolo esatto, interprete o gruppo che sia, e sarete in onda anche per questo pomeriggio. Andiamo adesso in Sardegna, andiamo a Villa Cidra dove c'è Giuliana. Ciao, buon pomeriggio. Che mi manda anche le foto di qualche giorno fa, che era al mare con Giampaolo. Dovrebbe essere all'ascolto Giampaolo. 1982, andiamo dalla mamma di Jonathan.

Io mi immagino Clara Serina che la canta e tutte le sue movenze. Ormai la conosciamo decisamente molto bene. Ciao Clara, la mamma di Jonathan con Kimba. Salutiamo così Giuliana e Giampaolo dalla Sardegna. Andiamo a Venezia perché con il prossimo pezzo dobbiamo salutare Massimiliano. Ciao, buon pomeriggio. A lui è tornato in mente un pezzo del 1982 ed era la sigla del Festival di Sanremo di quell'anno. E che fico che oggi uno ci mette la G perché i tempi sono cambiati, invece nel 1982 era che picco Pippo Fra.

Anch'io voglio un gelato. E non un gelato, ma uno un gelato. Che sicuramente è molto più buono del gelato, il gelato. Ciao, ciao, ciao, Pippo! Pippo Franco, ovviamente, che fico. E salutiamo Massimiliano, salutiamo anche Venezia. Adesso ci spostiamo a Piacenza, dove Francesco, è vero, è da un bel po' che non viene programmata nella playlist di Select. Il prossimo pezzo, bravi, bravi, bravi. Cercate, cercate, studiate, studiate la nostra programmazione, c'è l'imbarazzo della scelta. Barbara Sacchelli, stiamo parlando del 2012, Chi casa dolce casa. E faceva proprio così la sigla su Radio Animati Select.

Stavo ascoltando in cuffia la voce di Barbara Sacchelli, che è sicuramente molto effettata, anche switchata in qualche modo, ma rende l'idea. 1981 è il prossimo pezzo, lasciamo il 2012 da chi Dolce Casa, che Francesco da Piacenza ha fatto la

fatto, no, ha fatto la sua richiesta. Invece con il prossimo pezzo andiamo a Roma, perché c'è Riccardo, buon pomeriggio, dice dall'ufficio. Riccardo dall'ufficio, vai! E seguendo le pillole di Otaku Pazzi per le sigle, in una puntata, è vero, dicono che uno dei pezzi che mi ricorda un po' l'infanzia è proprio la banda di Tom, Tom Story, e Tom dice: e oggi voglio farti questo regalo a te. Ok, grazie mille. E allora, torniamo negli anni 80, lasciamo gli anni 2000, 1981.

Una cosa che non piace al sottoscritto di questo pezzo e di altri tanti pezzi è che sfumano. Le sfumature dei pezzi sono terribili, terribili. Vabbè, erano gli anni 80, ma volete mettere una bella chiusura come un bel inizio? Insomma, mode. E anche situazione, lo sapete perché c'erano le sfumature, no? Venivano sfumati nelle compilation, spesso volevano mettere più pezzi e per metterne tanti il tempo era quello, allora le sfumavano, le facevano suonare meno, così ne mettevano di più dentro, cosa che oggi sarebbe impensabile. Andiamo avanti con i vostri saluti, ringrazio anche Riccardo di Roma, insomma, del pensiero, ma con il prossimo pezzo andiamo al Festival Bar 1989 e c'è Enrico, ciao, dove ci spostiamo qua? Ah, andiamo in Valle d'Aosta, ad Aosta, ok, perfetto, con Zucchero, e faceva così.

Così si finisce la canzone. Zucchero era il 1989, la sigla di Festival Bar di quell'anno. Da Aosta salutiamo Enrico. Adesso invece dalla Puglia andrà sulle montagne, c'è Super Gianfri. Ciao. E aspetta, dov'è che va domani mattina esattamente? In Trentino Alto Adige. Bene, ovunque voi siate, sempre collegati con Radio Animati, in montagna, al mare, in Giappone, ovunque, basta collegarvi con Radio Animati e sempre con voi un mondo di sigle TV.

Ebbene, salutiamo Super Gianfri, ricordo il nostro numero WhatsApp, perché da un messaggino WhatsApp potete entrare nella programmazione di Radio Animati. A voi amici nuovi. Bene, fate la vostra richiesta, anche agli amici ormai che ci seguono da una vita, ma insomma, diamo il benvenuto prima di tutto a coloro che ci seguono da poco. 342-523-9246, tasto verde dall'app di Radio Animati. Adesso andiamo a Palermo, Francesco, ma certo che c'è spazio. E allora, dal binario numero 3

Galaxy del 1982. Salutiamo Francesco da Palermo che si gode le meritate vacanze tra una grigliata e un tuffo in mare, dice niente e soprattutto si prepara anche per il prossimo anno scolastico, perché non soltanto gli alunni devono studiare ma anche gli insegnanti per insegnare, eh? Grande Francesco, un abbraccio. Adesso rimaniamo in Sicilia. Sì. Rimaniamo in Sicilia, dobbiamo salutare Lucia, ben arrivata su Radio Animati, un abbraccio, bravissima, colui che ti ha fatto scaricare l'applicazione di Radio Animati ha fatto il suo dovere. Grazie davvero di portare Radio Animati a chi ama le sigle televisive. E proprio con il prossimo pezzo andiamo da Pollyanna, e qui insomma non è soltanto una sigla, ma diciamo che all'interno del mondo di Pollyanna c'è una grande verità, ci sono grandi verità. E allora salutiamo anche Massimiliano, e io spero prima o poi di poter assistere anche alle tue conferenze perché sarebbe davvero molto molto interessante, e chissà quanti punti in comune potrai trovare tra una parola e un discorso e l'altro, vero Massimiliano?

Salutiamo Lucia, ben arrivata anche a te su Radio Animati e anche a Massimiliano. Ci spostiamo a Porto Vecchio, andiamo in Francia, in Corsica. Esattamente, salutiamo Cinzia che sta facendo la bella, perché bella intensa quest'estate, stagione estiva proprio a Porto Vecchio. E anche lei, sempre collegata con Radio Animati, anche nel locale dove lavora. E salutiamo ovviamente anche i tuoi colleghi. Ci richiede dal 1989 la sigla di Domenica.

0: come sigla di domenica in
1: 1, 2, 3, 4.
0: Batman insieme a Cristina D'Avena e le vibrazioni. Stiamo parlando dell'album Duets del 2018 e salutiamo così da Ponte di Legno Giovanni.

con Batman. Batman, salutiamo Giovanni, Cristina Avena insieme alle Vibrazioni, il duetto del 2018 proprio fatto in occasione di questo pezzo molto molto bello. Sono le 16:23 e guarda, è già passata quasi un'ora, abbiamo ancora mezz'ora per stare insieme, poi ci ritroveremo in una nuova puntata. Saluto anche Andrea e Giulia in vacanza in Sardegna con il prossimo pezzo. Un saluto lo mandiamo anche ad Anna con le amiche a Treviso, le amiche che si così misurano capi di abbigliamento. Anna che comodamente attende sulle poltroncine, adesso hanno finito di provarsi gli abiti e devi camminare, Anna, se no trovati altre amiche che vogliono provarsi altri abiti e rimani seduta lì.

Patrizia Pradella. Vedi che annunci, che annunci, che disannunci in questo caso. Andiamo a Roma e con il prossimo pezzo andiamo nel 1993, Strapazzami di coccole, pezzo di Topo Gigio che ci ricordiamo molto bene. Le ragazze non è la Rai, la ripresero per poi ricantarla, e ce l'andiamo ad ascoltare qua a Select Estate.

una cover d'autore sarebbe questa. Danno nella Rai 1993, Strapazzami di Coccole. Le 16.30 su Radio Animati, adesso andiamo a Biella, salutiamo Dalila e qui noi vorremmo strapazzare.

0: Capito? Wonder Woman con la New World Symphony Orchestra. Grazie, era il 1977. Adesso andiamo al cinema, andiamo a Terni. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Vuole dedicare il prossimo pezzo, che è di una, come dire, di uno struggente più profondo, perché stiamo parlando della colonna sonora, uno dei pezzi della colonna sonora di Free Willy 2, 1995, Michael Jackson.
1: My childhood, I'm searching for the world that I come from.

Elisa si è sciolta per me. Si è sciolta. Da parte del tuo Carlo di Terni, era Michael Jackson da Free Willy 2 1995 con A Childhood. Le 16:38 del pomeriggio di Radio Animati con questa 20ª puntata di Select Estate, dove siete voi i protagonisti. Fino alle 17 sono qua a tenervi compagnia e poi ci ritroveremo quanto prima per una nuova puntata al mattino, al pomeriggio, alla sera, alla notte, quando lo scoprirete dal nostro sito e dal canale Telegram di Radio Animati. Andiamo da Ernesto, che conta non i giorni, le ore per andare in ferie. Non è l'unico. Eccola, tutta per te. È quasi magia, vacanze. Invece i giorni, Ernesto. 342 523 9246, tasto verde dall'app di Radio Animati. Fate la vostra richiesta.

come siamo romantici questo pomeriggio, eh? E bravo Ernesto, e bravi tutti voi a fare la vostra richiesta quando c'è Select Estate in onda. Il prossimo pezzo lo spediamo a Milano, c'è Chiara con tutte le sue creazioni che mi ha mandato anche una foto. Bene, bene, bene. Ci spostiamo nel 2001 con Cristina.

un po' disco dei primi anni 2000, anche su Marsupilami con la Cristina D'Avena. Ciao, ciao, Chiara. Ebbene, bene, ci spostiamo in provincia di Varese, c'è Stefano che ha concluso il suo turno di lavoro, docciato, adesso rilassato a casa per ascoltare la sigla che ci ha richiesto al 342 523 9246. È lui.

Avventure. Salutiamo Stefano. Andiamo in provincia di Vicenza, dove c'è Ivan. Buon pomeriggio, grazie anche della tua richiesta. Ci richiede Budolzer degli Oliver Onions, dedicata ai ragazzi dell'ufficio supporto licenze che lo stanno ospitando. E allora buon lavoro, ragazzi, dal 1978 di Oliver Onions. Su Radio Animati, un mondo di sigle TV e colonne sonore.

bravi, avete scaricato l'applicazione di Radio Animati. Voi che non l'avete ancora scaricata, fatelo, è gratuita e potete ascoltarci in tutto il mondo. Salutiamo così Ivan, salutiamo anche i ragazzi dell'ufficio supporto licenze e adesso invece andiamo da Matteo. Ben ritrovato Matteo e un saluto a lui e amante del piccolo coro dell'Antoniano, che veramente hanno supportato e hanno cantato tanti bei pezzi. Abbiamo scelto questo pezzo che riguarda la trasmissione più famosa, diciamo, della televisione per ragazzi. Stiamo parlando del 1983, la sigla di Bim Bum Bam di quell'anno, del piccolo coro dell'Antoniano diretto da Maria Leventre con questa orchestra fantastica.

a salutare Michele, che se tutto va bene mi ha scritto che la prossima festa in spiaggia sarà sabato sera. Dai, in bocca al lupo e buon divertimento.

ringraziamo, ti auguriamo ovviamente ancora buon pomeriggio a te. Ci spostiamo dalla Sicilia in Calabria, andiamo a Soverato in provincia di Catanzaro, dove ci scrivono Paolino e Luca che sono lì in questa spiaggia bellissima, sembra veramente un poster, mi fate sognare veramente con i vostri video, le vostre fotografie di quest'estate. Sei calda ma con posti magnifici, bellissimi, sembrano veramente disegnati. Eppure li abbiamo, dobbiamo scoprirli. 1988 per voi, prendi il mondo e vai su Radio Animati.

Martino e Luca. Adesso con il prossimo pezzo chiudiamo questo appuntamento di Select Estate, ma ci ritroveremo quanto prima con un nuovo appuntamento. Salutiamo Paolo di Avellino, ciao, salutiamo Adriano, ciao Adriano da Gorizia, un saluto, grazie anche a tutti coloro che poi non sono rientrati in questa playlist, ma li ritroveremo nelle prossime puntate. Un saluto anche a Giulio, ciao, ciao di Bra, e poi un saluto lo mandiamo anche a Teresa. Roberto, un abbraccio anche a te, salutiamo anche gli amici di Asciano, Siena e quelli che sono in Sicilia in questo momento in vacanza e nelle isole siciliane, con Cristina Avena, con Babysitter, questa mummia. Chiudiamo qua questa 20ª puntata di Select Estate, mi piace tenere il conto perché così almeno capite quante già puntate di Select Estate dal 21 di giugno sono state fatte. Arriveremo fino al 15 di agosto con l'ultima puntata, gran finale, poi ci risentiremo a settembre per iniziare una nuova stagione di Select. Era il 2001, vi auguro ancora buon pomeriggio, buona serata e tenete d'occhio il nostro sito.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Siamo nel 2003, MTV. Questo è un manifesto di MTV.
4: Eh beh, sì.
3: Cioè, se si pensa a questa serie MTV,
4: sì.
3: Quegli anni lì meravigliosi, Anime Night,
4: sì.
3: Insomma, il top del top. E dove siamo? In un ospedale.
2: Universitario. Particolare.
3: Si lavora.
2: Sacro Cuore.
4: Esatto.
2: Ospedale universitario, un po' particolare, visto attraverso gli occhi e
3: un
2: le fantasie. Visto attraverso gli occhi e le fantasie di JD, uno specializzando, insieme al suo migliore amico, chirurgo Tark. Questa era una battuta che loro dicevano, che gli diceva: siete sposati?
4: No, siamo solo etero compagni di vita.
3: Questa la mando a Jessica, la mia amica.
4: Esatto. Poi c'era Elliot,
2: Carla.
4: Ma non abbiamo detto il titolo.
3: Ah,
2: Scrubs.
3: I'm no Superman.
4: Chiara, non cantare le sigle.
3: Ma perché? Ho questo immenso talento. Voi mi tarpate le ali.
4: Personaggi bellissimi come il dottor Cox e il dottor Kelso.
3: Il dottor Kelso era assurdo.
4: E il mio preferito, l'inserviente.
3: Che cattivo.
2: Ah, beh.
3: No, il dottor Kelso era assurdo.
4: L'inserviente, tra le altre cose, non ha mai avuto un nome per 8 stagioni. Si scopre solo nell'ultimo episodio e molto probabilmente era pure falso, quindi rimane l'inserviente.
3: Ma noi non lo diremo per non sciupare
4: no.
3: Le fantasie degli ascoltatori.
4: E nonostante fosse appunto questa commedia surreale con dei flashback assurdi,
3: no,
4: eccetera,
3: pazzesco,
4: eccetera, è considerata da molti medici veri anche relativamente accurata. Quindi anche
3: più di AR?
4: No, ora più di AR forse no, però
3: ma sicuramente più di Grey's Anatomy.
4: Forse più di Grey's Anatomy, esatto. E pensate che era talmente accurato che nella sigla, se vi ricordate, si vede una radiografia che viene appesa ed è stata appesa al contrario per anni. Praticamente era un errore intenzionale che faceva impazzire i medici veri, finché JD nell'ultima stagione proprio la prende e la rigira e la mette dritta finalmente. Ci sono appunto questi sketch comici con JD e Turk, si entra nella testa di JD, le sue fantasie, i suoi sogni occhi aperti, bellissimi.
3: C'era già stato un piccolo sequel con,
4: esatto,
3: altri attori, invece adesso tornano loro.
4: Sì, con gioia, perché insomma Scrubs è entrato nei cuori di tutti, così come la sigla con il verso I'm no Superman, ovvero Laszlo Bane Superman, la sigla di Scrubs.

0: sono Corrado Castellari, l'autore di Demetan. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Radio Animati.
0: A Radio Animati sono le ore 18 in punto.

0: Il nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. A Guam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. All'Inca dalla Russia, il potere del vento. A Ghi dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere!
2: Senti come suona, senti il ritmo, senti l'estate di Radio Animati!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola andiamo in Scozia. Siamo negli anni 90 e abbiamo un cugino di uno più famoso, come Mila, che era la cugina di Mia Yuara. Così ho strame un po', così un po' tirate per i capelli, però ci stava.
4: Sì, dai. Stiamo parlando di Duncan,
3: che era il cugino di Connor.
2: Belli.
3: Connor era Christopher Lambert.
4: Belli. Connor era Christopher Lambert nel film che l'ha reso praticamente famoso, ovvero Highlander.
3: E quindi hanno detto: facciamo questa serie, chi ci mettiamo? Il cugino.
4: Esatto, perché ovviamente Christopher Lambert costava decisamente troppo.
3: Sean Connery.
4: Sean Connery, figuriamoci. Ma quindi insomma abbiamo preso il cugino. Cosa succede nella serie, Tommy?
2: Duncan è un immortale nato nelle Highlands.
4: Nelle Highlands scozzesi.
2: 400 anni fa. Cavolo. Cugino appunto del Connor MacLeod dei film. Cerca di vivere una vita tranquilla, spesso gestendo palestre o negozi d'antiquariato.
3: Chi meglio di lui può gestire un negozio d'antiquariato? Cioè, voglio dire, vivi da 400 anni.
4: Esatto.
2: Due cose veramente opposte.
3: Ma l'avrà messa da parte. Immagini, Tommy, se tu vivessi 400 anni. Quanti DVD o dischi avresti?
2: Ma invaso. Cioè, mi toccherebbe comprare una villa solo per quello.
3: E quindi lui aveva fatto di protezione una fava.
2: Lui è costretto a difendersi da altri immortali che vogliono tagliargli la testa per ottenere la reminiscenza. Questo particolare me lo ricordo
3: perché
2: benissimo.
3: Era l'unico modo per uccidere un immortale, tagliargli la testa.
4: Esatto, l'unico modo era tagliargli la testa, ovviamente con una spada, possibilmente uno spadone medievale. Lui aveva anche una katana, però
3: era più moderno,
4: ed è osservato dagli osservatori, che invece di aiutare e dire: ehi ragazzi, non vi tagliate la testa,
2: ti rendi conto?
4: Prendono appunti.
3: Non ci si può proprio fidare di nessuno.
4: Sì, veramente
3: è una vergogna.
4: Veramente una vergogna. La serie ha avuto un discreto successo. È stata una coproduzione internazionale che coinvolgeva anche Rete Italia, motivo per cui ogni tanto spuntavano anche degli attori.
3: Ma come Rete Italia?
4: Sì, sì.
3: Perché?
4: Che dovevano essere appunto stranieri, ma erano sospettosamente italiani o comunque europei. E Adrian Paul, ovvero il protagonista, essendo un esperto di arti marziali, ha anche coreografato alcuni combattimenti, rendendoli abbastanza interessanti anche rispetto al film originale. La cosa assurda è che quando veniva tagliata una testa si scatenava la reminiscenza, ovvero esplodevano finestre, lampioni, centraline elettriche, parabrezza praticamente nel raggio di un chilometro. I costi delle assicurazioni dove viveva Duncan MacLeod dovevano essere evidentemente astronomici.
3: Ma poi tutti questi immortali,
4: esatto, che andavano e si tagliavano la testa a vicenda, e nessuno si chiedeva mai chi fossero questi tizi che facevano a spadate per la strada, poi scatenando fulmini e saette. Però vabbè, che ci vuoi fare?
3: Perché nella vita devi farti i fatti tuoi.
4: Esatto.
2: Sì, soprattutto quando salta le teste.
3: Capito? Se ti fai i fatti tuoi, vivi 400 anni.
4: Quindi non solo 100, ma anche ben 400. La sigla, signori. Beh, questa è una sigla, secondo me, una delle più belle sigle di sempre, perché in realtà nasce come canzone che andava nella colonna sonora del film Highlander, ma giustamente talmente bella è stata ripresa. Stiamo parlando dei Queen con Princess of the Universe, la sigla di Highlander.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Dove siamo in questa pillola, Tommy?
2: Siamo da una donna.
3: Ci piace, finalmente.
2: Da una donna guerriera.
3: Ma quella che faceva no. Lei?
2: Sì,
4: no. Come faceva, scusa, Chiara?
3: Era l'urla di
2: Xina, la principessa guerriera. Sì, esatto.
3: Tra poco principessa è molto guerriera.
2: Molto guerriera.
4: Sì, a me faceva una gran paura. Io non mi sarei avvicinato nemmeno a 50 metri.
3: Faceva quel bustino di metallo, doveva essere d'uno scomodo. Però stava su. Come faceva?
2: Sì. Sempre con i capelli piastrati.
3: Nonostante appunto menasse tutti e lanciasse cose.
2: E Xina, un tempo spietata signora della guerra, cerca in qualche modo redenzione per i suoi crimini passati, viaggiando per l'antica Grecia, dove era ancora la Nuova Zelanda.
4: Esatto.
2: Lì siamo ancora
4: come
2: in
4: Hercules.
3: Sì, wow. Tanto, esatto. Sì, cioè, sono dei crossover.
4: Stessi autori, stesse scenografie.
3: Qui siamo nel 98.
4: Esatto, un po' più tardi.
3: Però ricordo degli episodi con Hercules.
4: Sì, sì, sì, ci sono dei crossover, assolutamente.
3: E qui c'era Olimpia, che non aveva i gilet brutti come Iolao, ma aveva i capelli biondi.
4: Esatto, sì. Perché mi è tornato in mente, in realtà Xina appare in 3 episodi di Hercules, ma piacque talmente tanto che decisero di creare lo spin-off, praticamente.
3: Ah, ma pensa.
2: Un po' come Shira con i Men.
3: Sì, tipo, questa è figa, le facciamo la sua serie.
4: Shira, questa è Xina. Sì, nato, più o meno ci siamo.
2: Lei ovviamente combatte sempre a favore dei deboli e è affiancata a Olimpia, una contadina che diventa poetessa e poi guerriera amazzone, insieme, affrontando insieme a lei, insomma, diverse
3: situazioni. Sì, quando a un certo punto Olimpia si taglia i capelli.
2: Sì.
3: Non mi chiedete perché so questa cosa.
2: Nell'ultima serie c'ha i capelli corti.
4: Sì, perché c'era anche un po' un sottotesto queer, per cui Olimpia e Xina, insomma, se la intendessero poi alla fine.
2: Un finale, è vero.
4: Sai che non l'ho mai visto?
3: Io non me lo ricordo. Come finisce? Io so che lei a un certo punto è incinta di qualcuno.
2: Si trovano Xina e Olimpia guardando il mare, e Xina a un certo punto iniziano a piangere perché Olimpia sente che Xina se ne sta per andare, e Xina proprio sparisce, cioè scompare. Scompare piano piano.
3: Sembra quel l'urlo di Xina, secondo me, è quello di la tizia di Striscia la notizia con i cani.
4: In realtà Lucy Lawless non ha mai fatto quell'urlo, era registrato e montato in post-produzione.
3: Era quella di Striscia la notizia.
4: Probabilmente era quella di Striscia la notizia, esatto. Altra menzione d'onore, il chakram, il cerchio rotante di Xina, che praticamente sfidava ogni legge della fisica, perché tipo rimbalzava su 10 superfici diverse, prevalentemente nemici, e poi tornava in mano a Xina, sempre, cioè non falliva mai un colpo.
2: Cioè, non si affettava mai alla mano.
4: No, mai.
2: Dalla velocità che arrivava.
3: Che era il potere del bustino.
4: E soprattutto vorrei citare questa cosa: la serie non ha mai temuto il ridicolo, perché ci sono anche degli episodi musical, episodi ambientati nel futuro, e persino uno in cui Xina deve salvare il Natale. Sì.
3: Ma Xina compare anche in una puntata dei Simpson.
4: Sì, quella sì.
2: Sì.
4: Lei dice: non sono Xina, sono Lucy Lawless. Esatto, compare come attrice. Il brano che ci stiamo per ascoltare, che in originale contiene dei cori in bulgaro, ricorda. No, non è quello.
3: Il coro delle voci bulgare.
4: Ricorda il coro delle voci bulgare di Elio Memoria. È composto da Joseph Loduca. E quindi, se anche voi volete prendere un bastone e andare in giardino ad urlare, siete liberi di farlo. Questa è Xina, principessa guerriera.

accoccolati allo schermo con il pigiama con le mani su, come per fare una genkidama. Non abbiamo imparato neanche un capitolo di storia, ma le sigle dei cartoni le ricordo.

0: Ed ora ecco a voi, nello splendore del teleschermo,
1: le nuovissime avventure del topo più forzuto dell'universo, Super Mouse!
2: Super la strappacuore, questo è il mio nome, sempre dolce e insidiata da quel baffone!
3: Io Baffo Blu mi chiamo e son malvagio, e Super Mouse vincendo non mi mette mai a mio agio.

radio animati. Déjà vu. Déjà vu. Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili. Dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate questo spot?
1: Per foto incredibili usate la formula Kodak, pellicola e carta.
2: Kodak.
3: Basta chiederlo.
4: Dice pure.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Questa è la voce di Tony Fuochi. Buon ascolto a tutti quelli che in questo momento sono in sintonia con Radio Animati.
1: Dai su, non disperarti. Adesso c'è una bella novità. Radio Animati, un mondo di sigle TV.

0: trasmissioni televisive. Questa è Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore 21 in punto.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero non solo pugni, ma anche avventura. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Parliamo di Io sto con gli ippopotami, film del 1979 diretto da Italo Zingaretti e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. I due cugini Tom e Slim sono cresciuti insieme nell'Africa coloniale britannica. Ormai adulti, i due hanno vite molto diverse. Tom, Bud Spencer, organizza safari nella savana e nutre una forte avversione per la caccia. Lo smilzo Slim, interpretato da Terence Hill, fannullone, giramondo e donnaiolo, è invece rientrato da poco in Africa. I due cugini si ritrovano spesso a discutere per futili motivi, ma sono entrambi animalisti convinti. Presto i due si troveranno a scontrarsi con lo spregevole Jack Ormond, ricco e potente capitalista del luogo, che porta avanti losche attività come il traffico clandestino di animali e di avorio, trucidando senza scrupoli ogni animale per ricavarne prodotti da vendere all'estero. Anche nell'undicesimo film della coppia non poteva mancare la canzone che fa da sigla al lungometraggio. Si intitola Grau Grau Grau. A cantarla è Bud Spencer, che l'ha scritta insieme al compositore Walter Rizzati.

0: Bud Spencer in Grow Grow Grow dal film Io sto con gli ippopotami qua su Radio Animati. Divertente e scacciapensieri, il film venne girato interamente in Sudafrica, presso Johannesburg. Le riprese con gli animali furono effettuate nei dintorni di Pretoria. Con incassi per oltre 7 miliardi di lire, il film in Italia ha raggiunto l'ottava posizione tra i film di maggior successo finanziario nella stagione cinematografica italiana 1979-1980. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Come sempre vi ricordo l'indirizzo mail gianluca@radioanimati.it per suggerire la colonna sonora del vostro film preferito. Magari ne parleremo nella prossima puntata.
1: Se il caldo impazza, non chiuderti nel frigorifero. Ascolta Radio Animati. Ah.

0: Salve a tutti, un saluto da Tatiana Dessi
1: e da Peppa Pig a tutti gli amici di Radio Animati.
2: Cartoni animati, telefono.

0: adesso è il momento del primo ricordo di oggi. Per farlo vi riporto indietro sui banchi di scuola, ma non vi interrogo, tranquilli, e nemmeno vi parlo delle noiose lezioni di matematica o di storia, ma di una materia che piaceva veramente a tutti: l'ora di musica, perché a parte imparare a leggere uno spartito e poi affrontare noiose lezioni di solfeggio, prima o poi arrivava anche il momento di suonare. E allora dalla cartella tiravi fuori il tuo flauto. Se ci pensate, uno degli strumenti tra i più antichi e nobili della storia, ma che nella versione scolastica era di solito uno strumento di plastica color beige e che nelle mani di noi bambini diventava un giocattolo da tirare in testa ai compagni. Potevi metterci anche tutto l'impegno possibile, ma il suono che emetteva riusciva a farti venire quantomeno un bel mal di testa. Altre scuole un po' più moderne utilizzavano un altro strumento, la diamonica, ve la ricordate? Praticamente un mini pianoforte dotato di un tubo nel quale dovevi soffiare per farlo suonare. E la diamonica aveva anche la sua elegante, si fa per dire, custodia rigida color marrone scuro, nella quale potevi riporre la tastiera, il tubo e portarla a scuola. Potevi suonarla tipo flauto, soffiando direttamente nella bocchetta, ma la modalità tubo era più divertente. Più soffiavi e più il suono usciva forte, il tutto mescolato al rumore dei tasti in plastica. E vi ricordate cosa succedeva alla fine della lezione? C'era sempre il simpaticone di turno che iniziava a far roteare il tubo in aria facendo la doccia a tutti.
1: Dice pure!

0: Déjà Vu, l'appuntamento con i ricordi del passato, torna molto presto, sempre qua, con me, con Tommy, su Radio Animati.
1: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
2: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
3: Io non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti...
1: Non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
3: Dove sta? Perché non lo vedo.
1: Senti un po', parliamo di cose serie.
2: Sì?
1: Parliamo di Radio Animati.
2: E quindi?
1: E quindi ascoltiamo Radio Animati.
2: Non perdiamoci neanche un minuto di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
2: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni. Un abbraccio.

0: Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.
1: Qui trovi un mondo di sigle TV, Radio Animati.

0: Signore e signori, Garfield e i suoi amici. Ci sono gli amici.
1: Guardate più grinta e date più spinta in su.
0: Ci sono gli amici.

0: vita. Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone. Togliti quelle cuffiette.
1: Doraemon, smettila di disturbare. Sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante.
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa.
0: Fammi sentire.
2: Guarda gli animali!
1: È fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, eh? Domani, sì, volentieri.
0: Te lo dici sempre.
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi, radio animati, che

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero c'era una volta le comiche. Ben trovati da Gianluca. Tutti noi quando pensiamo alle comiche torniamo con la mente a Buster Keaton, Charlie Chaplin o a Sally Olio, che dall'inizio del Novecento hanno saputo far ridere intere generazioni, al cinema o in TV, prima in muto e poi in sonoro. Verso la fine dello stesso secolo, però, a far ridere soprattutto gli italiani, ci hanno pensato Renato Pozzetto e Paolo Villaggio, che hanno dato vita alle impareggiabili gag della trilogia delle comiche, film diretti da Neri Parenti. Prodotti da Mario Vittorio Cecchigori, i tre film hanno avuto un ottimo successo di pubblico sia sul grande schermo che ad ogni passaggio in TV, restando a distanza di oltre 30 anni degli evergreen del cinema italiano. La critica è stata invece più severa con la trilogia, da chi riteneva che la coppia non brillava di luce propria ma funzionava perché funzionavano gli sketch e le gags, a chi scriveva che provocava l'ilarità del buon tempo antico con ingredienti d'origine controllata. Se abbiamo comunque bisogno di un briciolo di leggerezza, questi film fanno sempre al caso nostro. Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini, unica eccezione per Honky Tonky Train Blues, grande successo del 1976 di Keith Emerson.

0: Era Keith Emerson su Radio Animati con Honky Tonky Train Blues in questo appuntamento con Chuck Si Canta, dedicato alle comiche di Neri Parenti con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Ma se volete scoprire le musiche di altri film, non vi resta che rimanere all'ascolto di Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.
1: Se l'estate è calda calda, ascolta Radio Animati.

0: Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch.
0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

0: signore e signori, radio animati.
1: Goku, dai, smettila di fare il pignone. Vieni qui che dobbiamo salutare tutti i radioascoltatori di radio animati. Vabbè, non viene, vi saluto io. Ciao a tutti da Bulma.

0: Questa è Radio Animati.
1: Mannaggia, possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono:

0: uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio-borghese americana, i Cunningham. You ain't nothing but a hound dog. Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa devono aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
1: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dello sportello, se ce n'è una che ti piace puoi rimorchiartela e portartela via.
2: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento: una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera. You ain't nothing but a hound dog. Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Fonzi ha cambiato l'italiano, le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua. Ehi.

0: E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Fasano. Ciao.

0: Cercei, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.
2: Estate con Radio Animati, un mondo di sigle TV, cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Buon'estate con Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Fuori asciutto, ciò che è asciutto.
2: Nuovo Pampers con i bordi elasticizzati.
1: Dentro asciutto, dorme asciutto, tutto asciutto, dappertutto. Nuovo Pampers.
2: Da oggi questi morbidi bordi elasticizzati lo tengono ancora più asciutto fuori, mentre dentro lo speciale strato a trapunto garantisce un'ottima protezione dal bagnato.
1: Qui asciutto, lì asciutto, tutto asciutto, dappertutto.
2: Nuovo Pampers con i bordi elasticizzati.

0: e la notte, le sigle insolite su Radio Animati.
1: Sono Maria Giovanna Elmi. Esattamente 40 anni fa ho annunciato la prima puntata di Goldrake. Oggi, per festeggiare con voi, voglio farlo di nuovo. Ascoltatori di Radio Animati, va ora in onda Atlas UFO Robot. Buon divertimento!
2: UFO Robot, UFO Robot. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole. Tra le stelle sprinta e va. Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica. E a giocare su Marte va.

Lui respira dell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica, ma un cuore umano. Ma chi è? Ma chi è? Raggi laser che sembrano fulmini, è protetto da scudi termici, sentinella Lucifero. Quando schiaccia un pulsante magico, lui diventa un ipergalattico, lotta per l'umanità. Ma chi è? Ma chi è? UFO robot. UFO robot.

0: Alabarda spaziale, Lamero Tanti, Viva Goldrick, Da Vinci Tempera, Forza Ufolo.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Orlandi, avevo un bel gruppo vocale col quale abbiamo partecipato a Cold Rake ed è stato molto bello perché ci siamo ritrovati tra amici a fare una cosa che ha avuto un successo magnifico e mi auguro che tutto vada sempre avanti così. Ciao a tutti!
2: Sono Alberto Tadini, il cantante delle sigle UFO Robot e Gold Rake. Voglio mandare un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati in occasione del 40° anniversario. Ciao a tutti!
3: Beh, di Goldrick cosa posso dire? Che è stato un po' il mio portafortuna per tutta la vita. Quest'anno compie 40 anni, è la prima canzone mia che ho registrato, quindi mi ha detto bene anche per poi per tutto il resto che sarebbe successo poi nella vita, nella mia carriera. Tantissimi auguri per il nostro eroe, perché non solo è un supereroe, è un eroe buono e non passerà mai di moda, perché è buono e fa bene. E ci vorrebbe adesso Goldrick, ma se ci mettiamo tutti insieme e chiamiamo Goldrick, Goldrick, forse lui ci può raggiungere e ci può dare una mano. Grande Goldrick, auguri, augurissimi, da Massimo Luca.
4: Ciao, sono Eloisa Francia, 40 anni fa cantavo anch'io nel coro di UFO Robot e oggi mi unisco anch'io al coro di auguri per Goldrick. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati.
5: Ciao ragazzi, sono Silvio Pozzoli e anch'io voglio celebrare con voi, amici di Radio Animati, i 40 anni di UFO Robot. Io c'ero nel coro insieme ad altri amici cantanti e con questo mio messaggio voglio celebrare con voi questa festa, questo anniversario di Goldrick. Go, go, Goldrick! Go, Goldrick! E vai, evviva Goldrick! Ciao, ciao!
6: Dai, distruggi il male, vai, alla barda spaziale, Lamero Tanti, Goldrake compie 40 anni, quindi tanti tanti auguri da Ella De Bandini, il tuo batterista di fiducia. Ciao!
7: Eccomi qua, sono Lalla Francia, carissimi amici di Radio Animati, mi unisco al grande coro di UFO Robot e vi faccio i migliori auguri a tutti. Sono passati 40 anni, fantastico! Un abbraccio a tutti, grazie!
8: Ciao amici di Radio Animati, sono Ares Tavolarsi e anch'io oggi voglio fare gli auguri a Goldrake per il suo 40° compleanno. Ciao ciao!
9: Molte cose se ne vanno col tempo e non vengono più ricordate. Questa invece rimarrà imperitura nella memoria di moltissime persone, soprattutto nella mia, che ho contribuito a fare la storia dei cartoni, soprattutto di Goldrick, al quale sono molto affezionato. Il mio invito è: mantenete la memoria viva, ragazzi. Sono passati 40 anni, altri 40, altri 40 ancora. C'era una parola che aleggiava sempre nelle mie canzoni, di Bertelli: libertà. Questa libertà di espressione voglio che rimanga per sempre. Grazie ragazzi.

0: Quelle della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: Le avventure di Tintin, di Hergé. Il tesoro di Rackham il Rosso. La scoperta del Dio Corno. Non mancate di vedere Il Tesoro, l'ultimo episodio delle avventure di Tintin.

Quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.

così vai via. Mi lasci un sogno tra le mani e tu vai via. Che vuoi che sia?

a passeggiare. C'era la banda di Pignatara che suonava il parzifallo, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante del finale travolgente.